0: Radio Maestral, sluša se uz prijatelje na mojoj terasici pored arene.
1: È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò.

0: dentro. Capisci tu? Io stavo a fare radio.
1: Deve essere per dietro radio, maestra.
2: Dok gledam druge dok trče na lungomare, pijem pivo i slušam Radio Maestralo.